Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Li te iugu meum super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris.
1: Salvatore nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà, che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

Celebramus missam de Dominica decima quarta per annum, cum prefazione quarta de Dominicis, et prece eucharistica tertia.

0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Benedirò
0: Benedirò il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome
1: nome
0: per
1: per
0: sempre,
1: sempre,
0: Signore.
1: Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò
1: Benedirò
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome
1: nome
0: per
1: per
0: sempre,
1: sempre,
0: Signore.
1: Signore.
0: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò
1: Benedirò
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome
1: nome
0: per
1: per sempre,
0: sempre,
1: Signore.
0: Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò
1: Benedirò
0: il tuo
1: il tuo
0: nome
1: nome per
0: sempre,
1: sempre,
0: Signore.
1: Signore.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Verbum Domini.
1: Deo
0: Deo gratias.
1: gratias.

Padre perché ha rivelato i misteri del regno dei cieli a coloro che non confidano solo nelle proprie capacità, ma si aprono con fiducia al dono di Dio. Poi invita tutti a sé: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. È un invito che attraversa i secoli e raggiunge anche noi. Il profeta Zaccaria annuncia un re mite e umile, mentre San Paolo ricorda che lo Spirito di Dio abita in noi e dona la vita vera. Il giogo di Gesù non opprime, ma libera. Seguirlo non significa caricarsi di pesi insopportabili, ma imparare a vivere affidandosi a Lui con un cuore umile e fiducioso. Affidiamo al Signore una fatica che stiamo vivendo e proviamo ad affrontarla con maggiore fiducia e preghiamo dicendo: Signore Gesù, donaci un cuore semplice e insegnaci a portare con te il peso della nostra vita. Laudetur Jesus Christus.

0: Credo in unum Deum,
1: Patre
0: Onnipotente,
1: factorem
0: Celi
1: Cieli
0: et
1: Terre,
0: Terre,
1: visibilium
0: visibilium
1: omnium
0: omnium
1: et
0: et
1: invisibilium,
0: invisibilium,
1: et
0: et
1: in
0: in
1: unum
0: Dominum
1: Iesum
0: Christum,
1: Filium
0: Dei
1: unigenitum,
0: et ex Patre
1: natum
0: ante omnia
1: saecula,
0: Deum de Deo,
1: Lumen
0: de
1: Lumine,
0: Deum
1: Verum
0: de
1: Deo
0: Vero,
1: Genitum
0: non
1: factum,
0: consubstantialem
1: Patris,
0: per quem
1: omnia
0: facta
1: sunt,
0: qui propter
1: nos
0: omnes
1: et
0: propter
1: nostram
0: salutem
1: descendit
0: de Celis,
1: et
0: incarnatus
1: est
0: de Spiritu
1: Santo,
0: ex
1: Maria
0: Virgine,
1: et
0: homo
1: factus
0: est,
1: crucifixus
0: etiam
1: pro nobis
0: sub Pontio
1: Pilato,
0: passus
1: et
0: sepultus
1: est,
0: et
1: resurrexit
0: tertia
1: die
0: secundum
1: Scripturas,
0: et
1: ascendit
0: in
1: caelum,
0: sedet
1: ad
0: destra
1: Patris,
0: et
1: iterum
0: venturus
1: est
0: cum gloria
1: iudicare
0: vivos
1: et
0: mortuos,
1: cuius
0: regni
1: non
0: erit
1: finis,
0: et
1: in
0: Spiritum
1: Sanctum
0: Dominum
1: et
0: vivificantem,
1: qui
0: ex Patre
1: filioque
0: procedit,
1: qui
0: cum
1: Padre
0: et Filio
1: simul
0: adorato
1: et
0: conglorificato,
1: qui
0: locutus
1: est
0: per
1: profetas,
0: et
1: una
0: santa
1: cattolica
0: et
1: apostolica
0: ecclesia,
1: confitior
0: unum
1: battisma
0: in remissione
1: peccatorum,
0: et
1: expecto
0: resurrezione
1: mortuorum
0: et
1: vita
0: venturi
1: secoli.
0: Amen. Fratelli e sorelle, il Padre è vicino agli umili, si lascia conoscere e ascolta le loro preghiere.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché non ci scoraggiamo per le nostre debolezze e ci fidiamo del tuo amore misericordioso. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o
2: Padre. Perché accogliamo con gioia la parola di Gesù che ci permette di conoscerti nella verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci,
2: o
0: Padre.
2: Perché accogliamo il ristoro spirituale che Gesù ci offre ogni giorno con la sua parola e la sua vicinanza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o
2: Padre. Perché l'ascolto della tua parola ci sia d'aiuto quando siamo posti di fronte a una scelta difficile. Preghiamo.
0: Ascoltaci,
2: o Padre.
0: O Padre, tu hai scelto di esserci vicino nel tuo Figlio Gesù. Donaci il tuo Santo Spirito perché ci aiuti ad imparare da Gesù e a vivere da figli tuoi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Desidero ringraziare l'Accademia Musicale Ottorino Respighi, che nel decimo anno della sua fondazione e nel quadro della manifestazione artistica di Assisi, Festa Musica Pro Mundo I, ha voluto dedicare al Papa, in occasione dell'anno mariano, il concerto di stasera. Un plauso in particolare va al maestro Arturo Sacchetti, all'Orchestra Sinfonica MAV di Budapest, al Coro di Budapest, ai solisti e soliste dell'Opera di Bratislava e di Budapest, che hanno magnificamente interpretato ed eseguito alcune splendide composizioni dell'illustre maestro Don Lorenzo Perosi, il Pretino di Tortona, gloria della musica sacra italiana, per tanti anni direttore della Cappella Musicale Sistina. Per Perosi abbiamo ascoltato lo Stabat Mater, la cantata Dies Iste, su un antico inno di lode alla Madre di Dio, l'inno della pace, dall'oratorio Il Giudizio Universale. La manifestazione musicale di questa sera ha voluto esplicitamente inserirsi nel clima dell'anno mariano. La cantata Dies Iste, come è noto, fu composta nel 1904 su espresso desiderio di San Pio X per il 50° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Non solo io, ma con me tutti i presenti, ne sono sicuro. Siamo sinceramente grati al direttore e a tutti gli artisti perché ci hanno fatto il dono incomparabile di un'ora di autentico godimento estetico e spirituale. Il misterioso ed affascinante linguaggio della musica si è fuso con il linguaggio della fede, suscitando profonde risonanze nell'io più intimo dell'uomo, consapevole della propria fragilità di fronte a Dio, e pur capace di dialogare con Lui e di invocarlo filialmente nella preghiera. E quando la grande, la vera musica diventa preghiera, attinge l'inesprimibile. Formulo sinceri voti perché l'Accademia Musicale Ottorino Respighi continui a diffondere i valori etici e spirituali mediante la musica, in particolare la musica religiosa. È questa una missione altamente nobile ed autenticamente culturale. Con tali voti invoco su tutti i presenti l'abbondanza dei favori celesti, offrendo a tutti una benedizione apostolica. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.